0: Vediamo se ci vi interessa di far predone. Vedi che rivolte sulle vostre. Ciao a tutti, Vittoria.
1: We all rock you now.
0: ACDC and Jim Brown.

Radio Roma Italia, studio una formazione Yeti. Aristens di Chuek. Yeti. Aristens di Chuek.